0: Here we go.
1: Kino che chijulo che saweno. Kuchenda munana katonyeze musanfo. Emere yo moyo gwo.
2: Nabagamba ne baganti love motivates. Okwagala kufuga. Anto muntu jiba mwagala kya agenda ne bwe kiba kisoroka kapambwa. Embwa obaka kapa jiba bakabogolira kadukayo. Ona akagala nakabweweta kikagenda. Obwo yagala katonda abere mugwe mwagali. Ayingire mulamu olyokola.
1: Hallelujah. Hello, chibanda chijiro chisaweno kuchinomu na nakatonyeza musanfo emere yomoyo gwao.